0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Qui missus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dexteram patris sedes, ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen. Amen.
0: Oremus. Deus, qui diligentibus te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes promissiones tuas, quae omne desiderium superant, consequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano da profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Verbum Domini,
0: Deo gratias.
1: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
0: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
1: Deus, misereatur nostri et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos, ut coniuscatur in terra via tua, in omnibus gentibus salutare tuum.
0: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
1: Letentur et exultent gentes, quoniam iudicas populos iniquitate, et gentes in terra dirigis.
0: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
1: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes. Benedicat nos Deus, et metuunt eum omnes fines terre.
0: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora vede ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore secessit Iesus in partes Tiri et Sidonis. Et ecce mulier cananea a finibus illis egressa clamavit dicens: Miserere mei, Domine, fili David, filia mea male a demonio vexatur, qui non respondit ei verbum. Et accedentes discipuli eius rogavant eum dicentes: Dimitte eam, qui acclamat post nos. Ipse autem respondens ait: Non sum missus nisi ad oves, qui perierunt domus Israel. Ad illa venit et adoravit eum dicens: Domine, adiua me. Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum et mittere catellis. Ad illa dixit: Etiam, Domine, nam et catelli edunt nemicis, qui cadunt de mensa dominorum suorum. Tunc respondens Iesus ait illi: O mulier, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis. Et sanata est filia illius ex illa ora. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dio nostro Padre ha cura di tutti i suoi figli. Confidando nella sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
2: Preghiamo, ascolta Signore la nostra preghiera.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.
2: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.
2: Per Papa Leone, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.
2: Per i popoli provati dalla guerra, possono presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.
2: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, sull'esempio di Gesù, buon samaritano, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.
2: Per noi qui riuniti e per chi segue attraverso l'ascolto radiofonico, la partecipazione a questa Santa Eucaristia

0: ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del suo regno. Preghiamo.
1: Ascolta,
0: Ascolta,
1: Signore,
0: Signore,
1: la
0: la
1: nostra
0: nostra preghiera.
1: preghiera. O Padre, il nostro cuore esulta per le tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.